c'è il suono nel lugno, suona con c'è il lugno, padung ke cunong, padung dur ya cunong, padung dur ya maning apa maning. Nonne, nonne, nonne, nonne.